negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.